voglio che mi si spacchi il dolore. Un poco di pausa, sono stanco.

Ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà, ma di che mi dà